0: Wir beten das vierte glorreiche Geheimnis, Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat.
1: Gospa je rekla, neka vaša molitva bude radosni susret s gospodinom. Hvalite Boga dječice i budite živi svjedoci njegove ljubavi u ovom nemirnom svijetu. Mario, tvoj je život bio savršena pjesma hvale. Nauči nas zahvaljivati Isusu radosna srca za naš život točno onako kako si ti činila.
2: The four glorious mysteries, the Assumption of the Blessed Virgin Mary into heaven. We pray with deep gratitude to joyfully praise the Lord through the gifts of our life. Our Lady said, May your prayer be a joyful encounter with the Lord. Praise God, little children, and be living witnesses of this peaceless world.
0: Beten wir dafür, dass wir den Herrn voller Freude preisen können, ihn, der das Ziel und der Sinn unseres Lebens ist. Die Mutter Gottes sagte, möge euer Gebet eine freudige Begegnung mit dem Herrn sein. Lobt Gott, liebe Kinder, und seid lebendige Zeugen seiner Liebe in dieser unruhigen Welt. Wir beten, Maria, dein Leben war ein vollkommenes Lied des Lobpreises. Lehre uns, mit freudigem Herzen für unser Leben zu danken und Jesus zu loben, so wie du es getan hast.
3: Lodate Dio, cari figli, e siate testimoni vivi del suo amore in questo mondo senza pace. Maria, la tua vita è stata un perfetto canto di lode. Insegnaci a ringraziare Gesù con cuori gioiosi per la nostra vita, proprio come hai fatto tu.
4: En el cuarto misterio glorioso contemplamos la Asunción de la Virgen María. Oremos con profunda gratitud para alabar con alegría al Señor por el don de nuestra vida. Que vuestra oración sea un encuentro gozoso con el Señor. Alaben a Dios, queridos hijos, y sean testigos vivos de su amor en este mundo sin paz. María, tu vida fue un perfecto canto de alabanza. Enséñanos a dar gracias a Jesús con corazones alegres por nuestras vidas, exactamente como tú lo hiciste.
5: Czwarta tajemnica, niebowzięcie Maryi. Módlmy się z głęboką wdzięcznością, aby radośnie wielbić Pana darem naszego życia, z orędzia Matki Bożej. Niech wasza modlitwa będzie radosnym spotkaniem z Panem. Chwalcie Boga, dzieci moje, i bądźcie żywymi świadkami Jego miłości w tym niespokojnym świecie. Maryjo, Twoje życie było doskonałą pieśnią uwielbienia. Naucz nas dziękować Jezusowi radosnym sercem za nasze życie, tak jak Ty to czyniłaś.
3: Padre nostro, che sei nei cieli,
0: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Sveta Maria, Maico Boschia, moli sana grešnike, sada in acasus smrti nasce, amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Sveta Maria, Maico Boschia, moli sana grešnike, sada in acasus smrti nasce, amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Maico Boschia, Moli Sana Cristi, Sada in Acciasso, Smerti Nasce, Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Maico Boschia, Moli Sana Cristi, Sada in Acciasso,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Maico Boschia, Moli Sana Cristi, Sada in Acciasso,
3: Smerti
6: Nasce, Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Maico Boschia, Moli Sana Cristi, Sada in Acciasso, Smerti Nasce, Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Maico Boschia, Moli Sana Cristi,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Maico Boschia, Moli Sana Cristi, Sada in Acciasso, Smerti Nasce, Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Maico Boschia, Moli Sana Cristi, Sada in Acciasso, Smerti Nasce, Amen.
3: Sia gloria al Padre,
0: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders diejenigen, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Amen.
3: Maria, Regina della Pace,
0: Maria, Königin des Friedens, bitte für uns.

0: Durante il momento dell'apparizione, quando la Madonna è apparsa, ha detto sia lodato Gesù Cristo. E io ho risposto sempre sia lodato Gesù e Maria.
1: Io ho cominciato a raccomandare la Madonna.
0: Dopodiché c'è stato un momento di silenzio. E ho cominciato a raccomandare alla Madonna
1: tutte le persone.
0: Tutte le nostre intenzioni, tutti i malati, sia nell'anima che nel corpo che nella mente. E tutti coloro che spiritualmente sono stati e sono collegati con noi. Dopodiché ho chiesto alla Madonna di intercedere davanti a suo figlio Gesù per la pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nel mondo intero. La Madonna ha steso le mani sopra tutti noi e ci ha guardato e ha pregato nella sua lingua materna, l'aramaico, per molto tempo.
1: E ha chiesto che questi giorni, questi tre giorni, questo trigo sia tempo di ringraziamento.
0: Poi ha chiesto che questi tre giorni che verranno a seguire siano un tempo di ringraziamento, di preghiera, rinunce e digiuno. Un ringraziamento a Dio per tutto ciò che ha fatto attraverso lei. Infine ci ha benedetto tutti col segno della croce. E ha detto ci vediamo domani nello stesso posto, nella stessa ora. Ed è andato in cielo.